sapeva. Un giorno se carré, ma tre, un barragari, ma conosciano me, c'è un sacco di sali, ma va conto di tre, pa' sbi-